fratelli e sorelle, siamo qui nel luogo della luce, dell'incontro dell'umanità con l'Altissimo Signore Dio, che scende a trovare spazio, abitazione nel seno della Vergine Maria. La parola evangelica che tra poco ascolteremo è chiamata la rivelazione, perché ci apre alla conoscenza di quel Dio che nessuno conosce, ma che Gesù, il Figlio di Dio, ci spiega, ci narra, ci mostra nella sua carne di uomo. Gesù apre all'intelligenza di Nicodemo un orizzonte nuovo nel quale si entra solo riconoscendo ad una vita, rinascendo ad una vita rigenerata dallo Spirito. In Nicodemo possiamo riconoscere noi stessi, così attaccati alla nostra, alle nostre certezze, eppure così bisognosi di luce, così inquieti, eppure timorosi di uscire dalle nostre notti. Gesù parla e offre a Nicodemo una luce che risponde alla sua inquietudine, alla sua domanda di senso, risponde ad ogni uomo in ricerca, ma è una luce che si rivela solo a chi entra nella sua vita, nella sua persona, nella sua carne. Gesù testimonia, rende visibile, narra un Dio la cui logica è solo l'amore, che si comprende solo credendo, aprendogli il cuore. Lui offre se stesso come dono infinito di un Dio che ama, di un Padre che ama sino alla follia di donare il proprio Figlio. E tutto diventa nuovo già adesso nella sua vita, che è vita eterna. L'unica condizione, fratelli e sorelle, è credere l'amore. Chi crede all'amore non ha più paura, è libero. Chi non crede è schiavo della paura. Alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio e dammi fede retta

Fratelli e sorelle, ci rivolgiamo a Dio, ricco di misericordia, che ci ha salvati in Cristo suo Figlio, dimostrandoci il suo grande amore nella morte in croce. Preghiamo cantando.

Signore Gesù, per i popoli e i loro governanti, liberi da logiche di menzogna e illuminati dalla grazia di Cristo, difendano e promuovano in ogni circostanza la dignità della persona umana. Preghiamo.

per il Santo Padre, il Papa Francesco, che possa guidare la Chiesa in questi tempi difficili a vivere sempre l'entusiasmo del Vangelo nella carità operosa, avendo come esempio in quest'anno dedicato a San Giuseppe proprio lui, il custode del Redentore. Preghiamo.

0: O Padre, guarda con amore i tuoi figli che attendono da te misericordia. Illumina il loro cuore, perché cerchino te sopra ogni cosa e trovino in te la misericordia del perdono. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo.